0: Otais e Nopius, portami via di qua.
1: Ciao, sono Otais e vi faccio ascoltare il mio nuovo brano in collaborazione con Nopius dal titolo Portami via di qua. Buona musica!

tavole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.